la bachata catalana. Figa flava, tu cielo cartiti. Dei, dei, dei, sembra mala compagnia. Presente arriva l'invitación para la K.